0: Gira, gira, sol. Gira. Gira, gira. Gira, gira, sol.
1: Sol.
0: Gira, gira. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, sol. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, sol. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, sol. Gira, sol, gira, sol. Gira, gira, gira, gira, gira, sol. Gira, sol, gira, gira, gira, gira, gira, sol. Gira, sol, gira, gira, gira, gira, gira, sol. Gira. Girasoles heridos de sol. Gira, gira, gira. Girasoles heridos. Heridos de sol. Gira.
2: Gira, gira, gira, sol.